0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona Toce e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravillona Toce e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona Toce e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona Toce e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona Toce e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona Toce e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è ancora chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona Toce e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona Toce, in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona Toce e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona Toce e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona-Toce, in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo il casello di Serravalle Scrivia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravilla-Onatoce e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle-Genova. In alternativa consigliamo il casello di Serravalle-Scrivia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 13 Bologna-Padova, dove per un incidente tra due auto, siamo tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna, ci sono 3 km di coda. Il traffico scorre soltanto in prima corsia. La circolazione è sostenuta sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna, tra Casal Pusterlengo e Parma verso Bologna appunto, con tempi stimati in circa 90 minuti. Traffico intenso sempre verso Bologna tra Modena e la 14 Bologna-Taranto. Sulla 14 stessa la circolazione intensa verso Bari, tempi di percorrenza di 50 minuti circa tra il raccordo di Bologna Casalecchio e Imola, come anche tra Pedaso e Teramo sempre in direzione sud, qui i tempi sono di circa 40 minuti. Sulla 30 Caserta Salerno invece c'è un chilometro di coda tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino per il traffico sostenuto sul raccordo stesso per chi in viaggio verso Salerno. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta perché in viaggio sulla A14 Bologna-Taranto in direzione sud verso Bari rileviamo tempi di percorrenza di 80 minuti circa tra Bologna, Borgo Panigale e Imola e di circa un'ora nel tratto compreso tra Pedaso e Pescara Nord. Circolazione sostenuta anche perché in viaggio sulla A1 Milano-Napoli in direzione di Bologna con tempi stimati in circa 80 minuti per il tratto compreso tra Casal Pusterlengo e Parma e ancora in direzione di Bologna traffico intenso tra Modena e la A14 Bologna-Taranto. Lavori ci portano sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo in direzione del centro città. Siamo tra via Fiorentini e la tangenziale est e proprio sul tratto urbano della 24 ricordo la chiusura per lavori tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione opposta fino al 28 agosto. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico. In particolare segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli. Tra Bassolo di Giano e Parma si impiega 1 ora e 20 minuti, 50 minuti in più rispetto al normale verso Bologna. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola, con tempi di percorrenza di 1 ora, il doppio del solito verso Ancona. Sulla 12 Genova-Sesti-Levante, coda per incidente tra il bivio della 7 Serravalle Genova e Genova S, si passa in corsia di sorpasso in direzione di Livorno. Inoltre un chilometro di coda per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. A nord-est registriamo code sulla 27 Venezia Belluno tra lo svincolo di Belluno e la statale 51 Alemagna verso Cortina e le montagne del Cadore. Infine in Campania sulla 30 Caserta Salerno 3 chilometri di coda tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino per il traffico intenso in direzione di Salerno. Da Autostrade è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana.

zona Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli, un camion in panne causa 3 km di coda tra il bivio della 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano. E per traffico in direzione di Bologna, tra Bassolo di Giano e Parma si impiega 1 ora e 20 minuti. Circolazione intensa anche sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale e Imola, e occorre 1 ora e mezza verso Ancona. Inoltre, proseguendo in direzione di Pescara, 3 km per incidente tra Grotta a Mare e Val Vibrata. Sulla 12 Genova-Sesti-Levante resta coda per un incidente da poco risolto tra il bivio della 7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione di Livorno. Inoltre, per lavori sulla 7 Serravalle Genova si è formato 1 chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. 1 chilometro di coda per incidente sulla 12 Roma Civitavecchia tra Cervetere e Santa Severa verso la statale Aurelia. Infine, per traffico sulla 30 Caserta Salerno, 3 chilometri di coda tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino verso Salerno. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: via radio.
1: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala, vediamo le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli per un camion in panna appena rimosso, 3 km di coda tra il bivio della 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. E rileviamo 3 km per incidente tra Incise e Arezzo verso Roma. E ancora sulla 1 per traffico in direzione di Bologna, tra Bassolo di Giano e Fidenza si impiega 1 ora e 20 minuti invece della normale mezz'ora. Circolazione intensa anche sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza occorre 1 ora e mezza, il triplo del solito verso Ancona. Inoltre per incidente in direzione di Pescara 3 km di coda tra Teramo e Pineto e 3 km per incidente anche su

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia. Da Sala vediamo le situazioni di rilievo e sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 5 km per incidente tra Incisa e Arezzo e si passa su una corsia verso Roma. E ancora sulla 1 per traffico in direzione di Bologna, tra Bassolo di Giano e Terre di Canossa Campeggine si impiega 1 ora e un quarto. Circolazione intensa anche sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza occorre 1 ora e mezza, il triplo del solito verso Ancona. 3 km per incidente sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Cerveteri e Santa Severa verso la statale Aurelia. Sulla 26 dei trafori rileviamo 2 km per incidente tra Masone e il bivio della 10 Genova-Savona verso Genova. Per traffico sulla 30 Caserta-Salerno 3 km di coda tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. E sulla 9 Lenate-Chiasso coda tra Como Montolimpino e Chiasso per attraversare la Dogana verso la Svizzera. Infine al traforo del Monte Bianco 45 minuti di attesa in ingresso in Italia. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

e Terre di Canossa Campeggine si impiega 1 ora e un quarto piuttosto che 50 minuti e tra Calenzano e la Direttissima occorrono 30 minuti invece dei normali 10 e sempre sulla 1 code a tratti anche tra Incise.

verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco registriamo 45 minuti di attesa in ingresso in Italia e mezz'ora per il traffico intenso diretto in Francia. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 2 km di coda per un incendio vicino all'autostrada tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. E per traffico in direzione di Bologna tra Bassolo di Giano e Terre di Canossa si impiega 1 ora e 15 minuti piuttosto che 50 minuti. E anche code a tratti tra Firenze e Scandicci, la direttissima, e verso Roma code a tratti tra Incise e Arezzo. Nella stessa direzione sulla diramazione Roma Nord 2 km per un veicolo in panne tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare. Per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e Faenza occorre 1 ora, il doppio del solito, in direzione di Ancona. E ancora per la circolazione sostenuta sulla 30 Caserta-Salerno, 3 km tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Per gli spostamenti ai confini sulla 9 Lenate-Chiasso, coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco, 45 minuti di attesa sia in ingresso in Italia e sia in direzione della Francia. È tutto, fate buon viaggio e a più tardi.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. In particolare segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli 2 km di coda tra Parma e il bivio della 15 Parma-La Spezia per un incendio vicino all'autostrada in direzione di Milano. E per curiosi in carreggiata opposta, code tra Fidenza e Parma verso Bologna. Circolazione sostenuta sulla 10 Genova-Savona tra Genova-Peglia e il bivio della 7 Serravalle-Genova in direzione di Genova. Traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiera e Faenza, e qui occorre un'ora, il doppio del solito, in direzione di Ancona. 2 km di coda per un veicolo in panne sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Raccordo Anulare in ingresso alla capitale. Sulla 30 Caserta Salerno 3 km tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino per la viabilità congestionata verso Salerno. E per gli spostamenti ai confini sulla 9 Lenate Chiasso, coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e al traforo del Monte Bianco registriamo 30 minuti di attesa sia in ingresso in Italia sia per quanti sono diretti in Francia.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Autostrade per Italia da Delia La Sala, vediamo le principali notizie. Nel ponente ligure sulla 10 Genova-Savona, coda per traffico tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia e anche tra Genova Aeroporto, il bivio della 7 Serravalle Genova verso Genova. Inoltre un chilometro per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, Fiera e Faenza, dove occorre un'ora il doppio del solito in direzione di Ancona. Inoltre un chilometro di coda a seguito di un incidente tra Fano e Pesaro, si passa su una corsia verso Bologna. Sulla 30 Caserta Salerno 3 km tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino per la viabilità congestionata verso Salerno. Per gli spostamenti ai confini sulla 9 Lenate Chiasso, coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco registriamo mezz'ora di attesa in entrambi i versanti, sia verso la Francia e sia in ingresso in Italia. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli perché c'è coda tra Parma e Fiorenzuola per chi viaggia in direzione di Milano a causa del traffico intenso. Stessa situazione al bivio con la 22 del Brennero proprio per chi va verso il Brennero. E infine per la 1 traffico intenso sempre verso Milano tra Modena Nord e il bivio con la 22 del Brennero. Ci spostiamo ora in A7 perché si è formata una coda sulla Genova-Serravalle tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per lavori per chi viaggia verso Genova, mentre a causa del varco portuale chiuso c'è coda verso Genova tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Genova-San Pier d'Arena proprio per chi va verso Genova. Infine c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 lanate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete, ma la notizia principale arriva dalla 14 Adriatica, perché è chiuso il tratto a causa di un incidente avvenuto tra Val di Sangro e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Bari. All'interno del tratto chiuso c'è anche una coda di 3 km nei pressi dell'incidente. Infine si viaggia incolonnati anche tra Bologna Fiera e Faenza per chi viaggia verso Ancona. Ci spostiamo in A1 Milano-Napoli, c'è coda per traffico intenso tra Modena Nord ed il bivio con la 22 del Brennero per chi va verso Milano, mentre in direzione di Roma ci sono 3 km di coda per un veicolo in avaria ora rimosso tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Passiamo in A7 Serravalle Genova perché c'è 1 km di coda per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia, e poi c'è coda per il varco portuale chiuso tra Genova Ovest e San Pier d'Arena verso il capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete, in particolare in A14 Adriatica, perché è chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Bari a causa dello sbandamento di un camion. All'interno del tratto chiuso ci sono 4 km di coda. Tutti i mezzi di soccorso, i nostri operatori sono sul posto. Passiamo in A16 Napoli-Canosa, qui ci sono 5 km di coda tra Grotta Minarda e Vallata per chi viaggia verso Canosa a causa di un camion in fiamme. Ora passiamo in A7 Serra Valle Genova, c'è 1 km di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Poi c'è coda per il varco portuale chiuso tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione principale è quella di guidare con prudenza e allacciare le cinture di sicurezza. Fate un buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete, in particolare in A14 Adriatica, perché si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Bari a causa dello sbandamento di un camion. All'interno del tratto chiuso ci sono 5 km di coda, mentre per l'uscita obbligatoria a Val di Sangro la coda è di 3 km. Tutti i mezzi di soccorso e i nostri operatori sono sul posto. In A16 Napoli-Canosa sono 5 km di coda tra Grotta Minarda e Vallata per chi viaggia verso Canosa a causa di un camion in fiamme. Invece in A1 Milano-Napoli c'è coda per traffico intenso tra Modena Nord ed il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Milano, mentre verso Roma ci sono 5 km di coda per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia qui su RTL Traffic. Traffico intenso sulla nostra rete, in particolare in A14 Adriatica, perché c'è il tratto chiuso tra Val di Sangro e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Bari a causa dello sbandamento di un camion. Per l'uscita obbligatoria a Val di Sangro c'è coda di 3 km. Tutti i mezzi di soccorso e i nostri operatori sono sul posto. Anche in A16 Napoli-Canosa c'è tratto chiuso e traffico bloccato tra Grotta Minarda e Candela per chi viaggia verso Canosa a causa di un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso la coda è di 5 km, mentre per l'uscita obbligatoria a Grotta Minarda c'è 1 km di fila. Infine in A1 Milano-Napoli verso Roma ci sono 5 km di coda per un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete, in particolare in A14 Adriatica, perché è ancora chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Bari a causa dello sbandamento di un mezzo pesante. Invece per l'uscita obbligatoria a Val di Sangro c'è coda di 4 km. I mezzi di soccorso e i nostri operatori sono sul posto a lavorare. Anche in A16 Napoli Canosa c'è tratto chiuso tra Grotta Minarda e Candela per chi viaggia verso Canosa. Qui la causa è un camion in fiamme e per l'uscita obbligatoria a Grotta Minarda ci sono 3 km di coda. Passiamo in A7 Serra Valle Genova, ci sono 3 km di coda anche qui in direzione di Genova per un incidente avvenuto tra Busalla ed il bivio con la 12 Genova-Livorno. Infine in A1 Milano-Napoli, 6 km di coda per un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Roma. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete, in particolare in A14 Adriatica, perché è chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Bari a causa dello sbandamento di un camion. Per l'uscita obbligatoria a Val di Sangro c'è una coda di 6 km. I mezzi di soccorso e i nostri operatori sono sul posto. Situazione simile in A16 Napoli-Canosa, perché c'è la chiusura del tratto tra Grotta Minarda e Candela per chi viaggia verso Canosa a causa di un camion in fiamme. Per l'uscita obbligatoria a Grotta Minarda c'è coda di 3 km. Ci spostiamo poi in A7 Serra Valle Genova. Qui ci sono 3 km di coda in diminuzione per chi viaggia verso Genova a causa di un incidente ora risolto tra Busalla ed il bivio con la 12 Genova-Livorno. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza e fate un piacevole viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Situazione complessa sulla nostra rete, in particolare in A14 Adriatica, perché è ancora chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Bari a causa di un camion che ha sbandato. C'è l'uscita obbligatoria a Val di Sangro e c'è coda che inizia da Ortona, la coda di 8 km. Situazione simile, anche se meno grave, in A16 Napoli Canosa, perché c'è comunque la chiusura del tratto tra Grotta Minarda e Candela per chi viaggia verso Ancona a causa di un camion in fiamme. L'uscita obbligatoria è a Grotta Minarda e c'è coda di 3 km. Ci spostiamo poi in A10 Genova Savona, qui c'è un veicolo fermo che sta causando 5 km di coda tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Pegli per chi viaggia verso Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Val di Sangro, dove si sono formati 8 km di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Si consiglia di anticipare l'uscita a Ortona. Sulla 16 Napoli-Canosa è stato chiuso il tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa per un camion il cui trattore ha preso fuoco. Soli veicoli leggeri diretti a Canosa dopo l'uscita obbligatoria a Grotta Minarda, dove si sono formati 3 km di coda, possono seguire le indicazioni per la statale 90 in direzione Ariano Irpino, percorrere la statale 161 e la statale 655 verso Candela, dove si può rientrare in autostrada. Ai camion diretti verso Canosa da Avellino Est consigliamo di immettersi sulla statale Ofantina verso Candela. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato da poco riaperto il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari, chiuso a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion. Il veicolo è stato ora rimosso e si transita su tutte le corsie. Nel tratto ci sono tuttavia ancora 8 km di coda. In alternativa è possibile uscire a Val di Sangro, percorrere la statale 16 Adriatica con rientro a Vasto Nord. Consigliamo di anticipare l'uscita a Sulla 16 Napoli-Canosa è stato da poco riaperto il tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa, chiuso in precedenza per un veicolo in fiamme ora spento. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico e nel tratto rimangono 2 km di coda. Segnalazione di questo momento: è stato momentaneamente bloccato il traffico nel tratto tra Attigliano e Orvieto verso Firenze per un veicolo in fiamme. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico tra Attigliano e Orvieto verso Firenze per un'auto in fiamme. Nel tratto ci sono 3 km di coda. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Qui, per gli intensi flussi di traffico, troviamo code a tratti tra Ortona e Vasto Nord e verso Bari.

0: con tempo di percorrenza di un'ora. Sulla 16 Napoli-Canosa invece tra Benevento e Grotta Minarda in direzione di Canosa registriamo 2 km di coda per lavori di ripristino incidente. Segnaliamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di 45 minuti. E infine sulla 24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, si registra una coda tra il bivio con la 1 e Tivoli per chi viaggia verso Teramo a seguito di un incidente. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Buon viaggio.
1: RTL.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni, a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola, in direzione di Milano, segnaliamo 3 km di coda per un tamponamento tra più veicoli. Il traffico defluisce su due corsie. Ancora sulla 1, per un veicolo in panne, si sono formati 3 km di coda tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Il traffico scorre su una sola corsia. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per gli intensi flussi di traffico ci sono code a tratti tra Ortona e Vasto Nord. Per chi viaggia verso Bari, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Segnaliamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di 45 minuti. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si registra una coda per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione del centro città. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano segnaliamo 4 km di coda per un tamponamento tra più veicoli. Il traffico defluisce su due corsie. Ancora sulla 1, per un veicolo in panne si sono formati 4 km di coda tra Attiliano e Orvieto verso Firenze. Il traffico scorre su una sola corsia. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Qui per gli intensi flussi di traffico ci sono code a tratti tra Ortona e Vasto Nord per chi viaggia già verso Bari con tempo di percorrenza di 30 minuti. Segnaliamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di 45 minuti. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si registra una coda per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione del centro città. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne si sono formati 3 km di coda tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla 1, tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano, ci sono 2 km di coda per un incidente che è stato da poco risolto. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Segnaliamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, si registra una coda per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione del centro città. E ricordo che, sempre per quanto riguarda il tratto urbano, che per lavori rimane chiuso fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e dunque non registriamo disagi alla circolazione, ma vi ricordo che per programmati lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure rimane chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 Genova Gravellona-Toce che l'uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Inoltre ancora per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo non gestito da Autostrade per l'Italia, ricordo che fino alle 23 del 28 agosto rimane chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonarcio verso il grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di entrare in autostrada a Portonarcio. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettate sempre i limiti di velocità. Non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Meno Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque non registriamo disagi alla circolazione. Vi ricordo tuttavia che per programmati lavori di manutenzione sulla diramazione 9 Ligure rimane chiusa sia l'entrata di 9 Ligure in direzione della 26 Genova Gravellona-Toce che l'uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Inoltre ancora per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, ricordo che fino alle 23 del 28 agosto rimane chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di entrare in autostrada a Portonaccio. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettate sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori notturni fino alle 6 di domani sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Chiuse e Fabbro verso Roma, e sulla 7 Stradale Genova è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Genova. Invece fino alle 5 sulla 9 è chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, con una sola eccezione: sulla diramazione di Roma Nord, per un incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Sette Bagni ed il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Per lavori fino alle 6 di domani sono chiusi sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Chiusi e Fabbro verso Roma, e sulla 7 Serravalle-Genova il tratto tra Genova-Bolzanete e Busalla.

0: via radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla diramazione Roma Nord, per un tamponamento tra due auto, segnaliamo un chilometro di coda tra Sette Bagni ed il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per un'auto in fiamme sull'autosole c'è un chilometro di coda tra Villa Literna e Caserta Sud verso Roma. Sempre sulla 1, rallentamenti tra Scandicce e Barberino di Mugello in direzione Bologna. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Sull'Autosole si procede a rilento tra la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze e tra Firenze Scandicce e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Invece per lavori fino alle 6 di domani è chiuso il tratto tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Sull'Autosole si procede rilento tra la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze, tra Firenze Scandicce e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Sulla 10 Genova Savona c'è un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Genova Peglia e Genova Aeroporto verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione dell'Autosole, dove segnaliamo code per materiali dispersi tra la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze e tra Firenze Scandicce e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Sulla A10 Genova Savona c'è un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Genova Piglia e Genova Aeroporto verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.
0: RTL

canterò per te l'ultima canzone.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione dell'autosole, dove si procede a rilento per materiali dispersi tra la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze, tra Firenze Scandicce e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Invece per lavori fino alle 6 di domani è chiuso il tratto tra Chiuse e Fabbro verso Roma. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: ascoltate in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Su tutta la nostra rete il traffico è regolare. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 di domani è chiuso il tratto tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Sempre per lavori sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Genova. Mentre fino alle 5 di domani sulla 9 Lenate Chiasso è chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 6 di domani sono chiusi sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Chiusi e Fabbro verso Roma e sulla 7 Serravalle Genova il tratto tra Genova-Bolzanide e Busalla verso Genova. Invece fino alle 5 sulla 9 Lenate-Chiasso è chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. È tutto, buon viaggio.